fatemi Dio, quale fallo tua pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiri,

seguirò, fratello. Ascolta, le porte dell'asilo s'aprono già, vivranno Filippo e la regina.

0: Elisabetta, a tuo pie morir io vo, amor.
1: Giusto c'è, la vita già manca.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restare a voi.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo penetra.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte